0: R101.
1: R101, Your Love.
0: Your Love, l'amore al 101%.

sentivo di star bene. E nevicava molto, però io camminavo. A volte ho acceso un fuoco per il freddo e ti pensavo, sognando ad occhi aperti sul ponte di un traghetto.

0: R101 Your Love.
1: Your Love.
0: Amore al 101%.
1: Your Love.

0: RL101. RL101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. RL101, la radio che ti fa stare bene. RL101.
1: Your love, l'amore al 101%.

0: R101 R101 Your Love.
1: L'amore, Your Love, al 101%.
2: Ti ho raccontato storie che ancora mi somigliano.

0: R101 Your Love.
1: Your Love.
0: Amore al 101%.
1: Your Love.
0: R101. R101

0: la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101. R101, Your Love.

0: you.
1: R101
2: Your love, l'amore al 101%.

0: R101. R101, Your Love. Amore.
1: Amore.
0: Amore. Al 101%.

0: R101
1: Your Love.
0: L'amore.
1: L'amore.
0: Your Love.
1: Al 101%.
0: Your Love.

0: R101.
1: R101.
2: Your love. L'amore al 101%.
0: R101.
2: R101. Your love.
0: Your love. L'amore al 101%.

0: senza te.
1: R101
2: Your Love, l'amore al 101%.

RTR 101. RTR 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. RTR 101, la radio che ti fa stare bene. RTR 101. RTR 101. Your love.

0: R101. R101, Your Love. Amore.
1: Amore.
0: Amore. Al 101%.

R101 Your Love, l'amore al 101%.

0: R101. R101, Your Love. Amore.
1: Amore.
0: Amore. Al 101%.

0: Love.
1: Amore.
0: Al 101%. R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle.

0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Ester Oletto. È riuscito l'intervento cui è stato sottoposto Papa Leone XIV ai Gemelli di Roma. Rimosso il tumore, asportato il lobo inferiore del polmone. L'esame istologico ha confermato un adenocarcinoma. Nel bollettino diffuso dalla sala stampa vaticana non si fa riferimento a terapie farmacologiche. Approvato in Consiglio dei Ministri il documento programmatico di bilancio. Via libera anche l'autonomia differenziata per Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, che l'avevano richiesta. Disco verde al nuovo codice della strada, multe più basse, salta l'obbligo di portare patente libretto, nuove regole per le assicurazioni. Il governo ha anche varato un nuovo decreto da 187 milioni per l'ex Ilva, impianti in riscaldo sino alla decisione della Cassazione, ma non oltre il 15 dicembre. Assunzioni e tutele per i lavoratori, protezione e cassa integrazione anche per l'indotto, ma la protesta dei lavoratori non si ferma. Oggi in Parlamento le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo. Italia e Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata su libertà e democrazia, ha ribadito la Premier parlando del legame transatlantico, pilastro della nostra sicurezza. Il giallo della Ricina, pietra a catella, perquisiti 4 istituti scolastici, 71 PC nel mirino degli investigatori di Campobasso. Oggi nuovi sopralluoghi, si affaccia una nuova pista, forse il vero bersaglio era Gianni Di Vita, marito e padre delle due vittime. Calcio Champions League, brutto tonfo per l'Inter che a San Siro incassa un pesante 4-3 dal Bruges. Amara trasferta spagnola per il Napoli, battuto dal Villarreal per 3-1. Stasera Feyenoord Como dalle 18.45 e Roma-Real Madrid dalle 21. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, Your Love. Your Love, l'amore al 101%.

0: R101
1: Your Love.
0: L'amore.
1: L'amore.
0: Your Love.
1: Al 101%.

0: R101. R101, Your Love.
1: L'amore, Your Love, al 101%. Le cose

0: R101.
1: R101.
2: R101.
3: Your love. L'amore. Al 101%.

0: R101. R101. Your love.
1: Your love.
0: Amore al 101%.
1: Your love.

0: RCR 101. RCR 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. RCR 101, la radio che ti fa stare bene. RCR 101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Prima notte al Policlinico Gemelli di Roma per Leone XIV. Al Papa è stato rimosso un adenocarcinoma polmonare, trovato in fase iniziale, ben localizzato. I medici e le fonti vaticane non parlano di chemioterapia. Via libera del Consiglio dei Ministri a documento programmatico di bilancio, sì anche all'autonomia differenziata per Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Disco verde al nuovo codice della strada, sanzioni più leggere, non è più obbligatorio portare patente e libretto, è innalzato il limite di età 70 anni per guidare camion e autobus. Ex Ilva, varato dal governo un decreto per tenere in riscaldo Taranto sino alla pronuncia della Cassazione e sbloccare 40 milioni e mezzo. Sostegno alla ricollocazione dei lavoratori coinvolti nella crisi, ai sindacati non basta e proseguono la protesta. Prima al Senato, poi alla Camera, oggi le comunicazioni di Giorgia Meloni alla vigilia del Consiglio europeo. Focus su energia, flessibilità fiscale, ma anche Ucraina. Sostegno a Kiev e gli attacchi ibridi in Europa connessi alla Russia. Gli avvelenamenti mortali da Ricina a Pietra a Catella. Investigatori a caccia del computer da quale potrebbe essere partita la ricerca di notizie sulla sostanza tossica. Perquisiti 4 istituti scolastici. Si fa largo l'ipotesi che il bersaglio fosse Gianni Di Vita, marito e padre delle due vittime. Calcio, serata negativa per le italiane in Champions League. L'Inter battuta 4-3 a San Siro dal Bruges, trascinato dalla tripletta di tre soldi. Sconfitta anche per il Napoli, superato 3-1 in casa del Villarreal. Oggi in campo Feyenoord Como e Roma Real Madrid. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: RCR 101, Your Love. Your Love. L'amore al 101%.

0: R101. R101, Your Love.
1: L'amore. Your Love. Al 101%.

0: R101.
1: Your love. L'amore. Al 101%.

0: R101. R101. Your love.
1: Your love.
0: Amore al 101%.
1: Your love.

0: R101
1: Your Love
0: R101 R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Ester Oletto. È riuscito l'intervento cui è stato sottoposto Papa Leone XIV al Gemelli di Roma. Rimosso il tumore, ha asportato il lobo inferiore del polmone. L'esame istologico ha confermato un adenocarcinoma. Nel bollettino diffuso dalla sala stampa vaticana non si fa riferimento a terapie farmacologiche. Approvato in Consiglio dei Ministri, documento programmatico di bilancio, via libera anche l'autonomia differenziata per Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Disco verde al nuovo codice della strada, multe più basse, salta l'obbligo di portare patente e libretto, stangate in arrivo per chi guida senza assicurazione. Il governo ha varato anche un decreto da 187 milioni per l'ex Ilva, impianti in riscaldo sino alla decisione della Cassazione, assunzioni e tutele per i lavoratori, ma per i sindacati è insufficiente e indicano altre 48 ore di sciopero. Il giallo della Ricina Pietra Catella, perquisiti 4 istituti scolastici, 71 PC nel mirino della procura di Larino. Si affaccia una nuova pista, forse il vero bersaglio era Gianni Di Vita, marito e padre delle due vittime. Il movente potrebbe essere passionale. Il caso di Liliana Resinovic è svolta della perizia. Il DNA di uno sconosciuto rilevato sui jeans della donna trovata morta nel gennaio del 2022 nei boschi di Trieste e su uno dei sacchi neri che contenevano il corpo. Sulle suole delle scarpe nessuna traccia del terreno dove è stato rinvenuto il cadavere. Calcio Champions League, brutto tonfo per l'Inter che a San Siro incassa un pesante 4-3 dal Bruges. Amara trasferta spagnola per il Napoli, battuto dal Villarreal 3-1. Stasera Feyenoord Como dalle 18:45 e Roma-Real Madrid dalle 21. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: R101 Your Love
0: Your Love, l'amore al 101%.

0: R101
1: Your Love.
0: L'amore.
1: L'amore.
0: Your Love.
1: Al 101%.

0: R101.
1: R101.
2: Your love.
1: R101. R101. Your love.
2: L'amore. Your love. Al 101%.

0: con chi sei.
1: R101
2: Your Love, l'amore al 101%.

0: R101. R101. Your love.
1: Your love.
0: Amore al 101%.
1: Your love.

0: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Prima nota: il Policlinico Gemelli di Roma per Leone XIV è trascorsa tranquilla, comunica la sala stampa del Vaticano. Al Papa è stato rimosso un adenocarcinoma polmonare, trovato in fase iniziale, ben localizzato, intervento riuscito. I medici non parlano di chemioterapia. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di bilancio, sì anche all'autonomia differenziata per Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Varato anche il decreto ex Ilva per tenere in riscaldo Taranto sino alla pronuncia della Cassazione. Sostegno alla ricollocazione dei lavoratori. Disco verde del governo al nuovo codice della strada, sanzioni più leggere, non è più obbligatorio portare patente libretto, stangate in arrivo per chi guida senza assicurazione, innalzato il limite di età 70 anni per guidare camion e autobus. Massiccio attacco russo su Kiev, Mosca rivendica l'abbattimento di oltre 900 droni ucraini. Durante un comizio elettorale in Alaska, Donald Trump avverte l'Iran: lo colpiremo duramente, aspettate, vedrete cosa faremo, perché ne abbiamo abbastanza. Il caso di Liliana Resinovic. Le analisi disposte dal GIP di Trieste hanno individuato un profilo genetico maschile non identificato sui jeans della donna trovata morta nel gennaio del 2022 su altri reperti. Gli accertamenti escludono residui compatibili con l'area del rinvenimento sotto le scarpe della vittima. Calcio, serata negativa per le italiane in Champions League. L'Inter battuta 4-3 a San Siro dal Bruges, sconfitta anche per il Napoli, superato 3-1 in casa dai Villarreal. Oggi in campo Feyenoord Como e Roma Real Madrid. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, Your Love. Amore. L'amore al 101%.

0: R101.
1: R101, Your Love.
0: Your Love, l'amore al 101%.

0: R101.
1: Your love, your love.
0: Amore al 101%. R101. Your love.
1: L'amore, your love. Al 101%.

0: R101
1: Your Love.
0: L'amore.
1: L'amore.
0: Your Love.
1: Al 101%.

0: R101. R101, Your Love. Amore.
1: Amore.
0: Amore. Al 101%.

ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile, che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza.

coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni.

0: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona giornata da Sabrina Carrozza. Notte tranquilla per Papa Leone XIV, ricoverato al Gemelli di Roma dopo l'intervento perfettamente riuscito di ieri pomeriggio. Così la sala stampa del Vaticano ha asportato il lobo inferiore del polmone destro, dove si trovava il nodulo, ad un primo esame maligno. La guerra russo-ucraina, il bilancio delle vittime degli attacchi russi su Kiev e su altri territori è di almeno 6 persone. Durante la notte bombardate anche 6 centrali elettriche. Il presidente Zelensky denuncia deliberata mancanza di rispetto verso il cessate il fuoco dichiarato da Trump. Mosca invece denuncia l'abbattimento di 901 droni. America e Israele discutono nuovi attacchi all'Iran. Secondo Axios, sul tavolo dei due leader una nuova operazione militare congiunta contro obiettivi militari e nucleari. Restano le preoccupazioni su informazioni di intelligence israeliana che riferiscono di passi inquietanti dell'Iran di ricostruire il programma nucleare. Il Ministero dei Trasporti ha presentato ieri un nuovo testo di riforma del codice della strada. Tra le proposte figurano multe più basse, notifiche dei verbali da remoto in 45 giorni anziché 90 e controlli più severi su veicoli senza assicurazione, possibilità per i motociclisti di utilizzare la corsia d'emergenza in caso di incidenti o rallentamenti. Ora si attende l'iter legislativo. Blitz anticorruzione al comune di Siracusa. Gli agenti della Digos eseguono stamattina 7 misure cautelari personali. L'operazione, denominata Nexus, punta a smantellare un'associazione a delinquere dedita alla corruzione negli appalti pubblici. Particolare rilievo a una posizione di un militare dell'arma, figura chiave nell'organizzazione.

0: collegamento tra politica e imprenditoria. Anthropic avverte che alcuni sistemi di intelligenza artificiale potrebbero presto riuscire a copiarsi autonomamente attraverso dispositivi collegati a internet. Il rischio riguarda gli elettrodomestici delle nostre case. Mancano pochi mesi, avverte la società fondata dai fratelli Amodei. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: R101 Your Love.
2: Amore
1: al 101%.

0: R101. R101, Your Love.
1: L'amore, Your Love, al 101%.

0: R101
1: Your Love.
0: L'amore.
1: L'amore.
0: Your Love.
1: Al 101%.
0: Your Love.

0: RTL 101. RTL 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. RTL 101, la radio che ti fa stare bene. RTL 101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Sabrina Carrozza. Sequestrata nella notte da carabinieri e polizia locale una minicar che corrisponderebbe a quella utilizzata per le aggressioni del 4 e 5 ottobre a Roma, tra cui quella che ha provocato un grave ferimento dell'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. Due i denunciati che hanno già confessato. Tranquilla la notte per Papa Leone XIV, ricoverato alla Gemelli di Roma dopo l'intervento perfettamente riuscito di ieri. Asportato il lobo inferiore del polmone destro, dove si trovava il nodulo, ad un primo esame maligno. Via libera ieri del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di bilancio 2027. Dovrà essere trasmesso alla Commissione Europea entro domani. Il governo non ha ancora approvato la legge di bilancio vera e propria. Restano da chiarire le misure concrete su tasse, pensioni, stipendi e sostegni alle famiglie. Presentato un nuovo testo di riforma del codice della strada. Tra le proposte, multe più basse, notifiche di verbali da remoto a 45 giorni anziché 90 e controlli più severi su veicoli senza assicurazione. Ora si attende l'iter legislativo. Ancora vittime almeno 6 a causa degli attacchi russi sull'Ucraina. Durante la notte bombardate anche 6 centrali elettriche. Mosca denuncia l'abbattimento di 901 droni. Intanto America e Israele discutono nuovi attacchi all'Iran. Per l'intelligence israeliana, passi inquietanti di Teheran nel programma nucleare. Champions League stasera in programma alle 18.45 Feyenoord come alle 21 Roma Real Madrid. Le due italiane vogliono incrementare i loro punti nella classifica a 36 squadre. Ancora a 0 Inter e Napoli sconfitte. Ieri per 4-3 a San Siro contro il Bruges. I partenopei per 3-1 contro il Villarreal. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 Your Love. Amore. Amore. Amore. Al 101%.

0: R101 Your Love. Amore.
1: Amore.
0: Amore. Al 101%.
2: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa. E ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta.

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,

0: R101.
1: R101.
0: Your love, l'amore al 101%. R101. R101. Your love,
1: l'amore.
0: L'amore al 101%.

risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani. La tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono. Il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita. Il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non si

improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà normale.

0: R101
1: Your Love, l'amore al 101%.

0: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. La questione che oggi pesa più di tutto sulla nostra economia e sulla competitività delle imprese è il costo dell'energia. Serve una risposta coordinata e rapida. A dirlo la Premier Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, sottolineando che le regole non possono aggravare la crisi. Individuati i responsabili delle aggressioni a bordo di una minicar a Roma tra il 4 e il 5 ottobre. Si tratta di un 16enne e di un 17enne che vivono in zona Monteverde. Interrogati hanno confessato. Una delle vittime, l'attore Davide Jacopini, è ancora in gravi condizioni. Luis Prevost, fratello del Papa, ha ricevuto un messaggio dal braccio destro di Leone XIV. Uscito dalla sala operatoria, era sveglio, si sentiva bene e non provava dolore. Riuscito l'intervento, ha asportato il lobo inferiore del polmone destro, dove si trovava il nodulo di natura pare maligna. Nella notte, almeno 6 persone sono morte negli attacchi russi in Ucraina che hanno causato interruzioni di corrente in gran parte di Kiev. Bombardate 6 centrali termoelettriche dalle forze russe nelle regioni di Kiev e Kharkiv. L'intelligenza artificiale potrebbe presto infiltrarsi nei nostri piccoli elettrodomestici connessi a internet come forni o TV e sfruttarne la potenza di calcolo per diffondersi in altri dispositivi. È l'ultimo avvertimento che lancia Anthropic sulla base di una sua ricerca. Sarebbe difficile poi arrestare un simile modello di AI. Calcio Champions League questa sera in programma alle 18.45 Feyenoord Como e alle 21 Roma Real Madrid. Le due italiane vogliono incrementare i punti in classifica, 36 squadre, ancora 0 Inter e Napoli sconfitte ieri rispettivamente dal Bruges e dal Villarreal. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, Your Love.
2: L'amore, Your Love. Al 101%.

0: R101 R101 Your Love. Amore.
1: Amore.
0: Amore. Al 101%.

0: votazioni al Senato in vista del Consiglio europeo. La Premier ha sottolineato che le regole non possono aggravare la crisi. Centinaia di fedeli in piazza San Pietro hanno rivolto una preghiera a Papa Leone. Notte tranquilla per il pontefice dopo l'intervento effettuato ieri pomeriggio. Asportato il lobo inferiore del polmone destro per un nodulo di natura pare maligna. Massiccio raid russo sull'Ucraina la notte scorsa, colpite 6 centrali elettriche, almeno 600.000 persone senza luce a Kiev, Kharkiv e Sumy. Ira di Zelensky, è stato un attacco contro le infrastrutture energetiche, dice il leader ucraino, proprio quelle tutelate dal cessate il fuoco annunciato da Trump. L'intelligenza artificiale potrebbe presto infiltrarsi nei nostri piccoli elettrodomestici connessi a internet come forni o TV e sfruttarne la potenza di calcolo per diffondersi in altri dispositivi. È l'ultimo avvertimento di Anthropic sulla base di una sua ricerca. Sarebbe difficile poi arrestare un simile modello di AI. Calcio, il Como a Rotterdam per sfidare il Feyenoord nel secondo turno della League Phase di Champions League. Fischio d'inizio alle 18.45. Ancora 0 Inter e Napoli, sconfitte ieri rispettivamente dal Bruges e dal Villarreal. Queste breaking news di TGCOM 24.
1: R101, Your Love. Your Love, l'amore al 101%.

0: R101. R101, Your Love.
1: L'amore, Your Love, al 101%.

0: R101.
1: R101.
2: R101.
3: Your love. L'amore. Al 101%.

0: R101. R101, Your Love. Amore.
1: Amore.
0: Amore. Al 101%.

0: R101. R101. Your love.
1: Amore.
0: Al 101%.

0: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. L'abbiamo fatto per gioco, ci siamo fermati dopo aver saputo dell'attore ferito, ci dispiace. Hanno confessato i due minorenni denunciati per le aggressioni a bordo di una minicar a Roma. Si tratta di un 16enne e di un 17enne. Centinaia di fedeli in piazza San Pietro oggi hanno rivolto una preghiera a Papa Leone. Notte tranquilla per il pontefice dopo l'intervento effettuato ieri pomeriggio. Asportato il lobo inferiore del polmone destro per un nodulo di natura maligna. La questione che oggi pesa più di tutto sulla nostra economia e sulla competitività delle imprese è il costo dell'energia. Serve una risposta coordinata e rapida. Così la Premier Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, sottolineando che le regole non possono aggravare la crisi. Massiccio raid russo sull'Ucraina nella notte, colpite 6 centrali elettriche, almeno 600.000 persone senza luce a Kiev, Kharkiv e Sumy. Ira di Zelensky, è stato un attacco contro le infrastrutture energetiche, proprio quelle tutelate dal cessate il fuoco annunciato da Trump. Riduzione degli importi delle multe, stop all'obbligo di portare in auto i documenti cartacei e casco per le bici dei rider. Sono alcune delle misure contenute nel nuovo codice della strada approvato in Consiglio dei Ministri. Calcio nel secondo turno della League Phase di Champions League. Ancora a zero Inter e Napoli, sconfitte ieri rispettivamente dal Bruges e dal Villarreal. Alle 18.45 oggi il Como a Rotterdam sfiderà il Feyenoord. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 Your Love. Your Love.

0: R101. R101, Your Love. Amore.
1: Amore.
0: Amore. Al 101%.

0: R101.
1: R101.
2: R101.
3: Your love. L'amore. Al 101%.

0: R101.
1: Your Love.
0: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Sono stati individuati i responsabili delle aggressioni minicar a Roma. Sono due ragazzi di 16 e 17 anni. Uno è figlio di un carabiniere. Fondamentale la testimonianza di un meccanico che aveva apportato delle modifiche all'auto. Le dichiarazioni dei giovani: quella notte ci siamo divertiti così. L'intesa di Trump sul gasolio russo è rischiosa e legittima mosca. Il sostegno italiano a Kiev non cambia. Così la premier Giorgia Meloni in Senato in vista del Consiglio europeo in programma domani e venerdì. Tra i temi in agenda anche immigrazione, Medio Oriente e difesa. Nessuna complicazione nell'intervento a Papa Leone. I medici del Gemelli hanno rimosso un tumore maligno che ha colpito il polmone destro. Il Santo Padre ha passato una notte tranquilla. Il fratello dall'America: a fine operazione ho ricevuto un messaggio. Era sveglio, si sentiva bene, non provava dolore. 6 centrali termoelettriche ucraine sono state bombardate dai russi nella notte. Interessate le regioni di Kiev e Kharkiv. Almeno 6 i morti. Attaccato anche un centro di gestione del traffico internet nella capitale. Il presidente Zelensky, gli alleati non ci hanno avvertito. In 4 anni le guerre sono costate alle famiglie italiane circa 2.400 euro. A rivelarlo è Confesercenti. Il costo dell'elettricità da gennaio a settembre è cresciuto del 57%. Dall'inizio dell'anno la benzina è rincarata del 28,6%, il diesel del 30%. Calcio, seconda giornata del girone di Champions League. Alle 18.45 la sfida tra Feyenoord e Como. Questa sera invece i riflettori sono puntati sulla Roma di Gasperini, che alle 21 ospiterà il Real Madrid all'Olimpico. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, Your Love.
2: Your Love.
0: Amore al 101%.
2: Your Love.

0: R101
1: Your Love.
0: L'amore.
1: L'amore.
0: Your Love.
1: Al 101%.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno,

0: i tuoi occhi qui di fronte.
1: Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Hai il regalo mio più grande.
2: R101.
3: R101.
2: Your love.

0: R101. R101, Your Love. Amore.
1: Amore.
0: Al 101%.

0: R101.
1: Your love.
0: R101.
1: L'amore al 101%.
0: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Meloni al Senato in vista del Consiglio europeo. L'intesa di Trump sul gasolio è rischiosa e legittima Mosca. Intanto Palazzo Madama ha approvato le due risoluzioni presentate dalla maggioranza. Sei centrali termoelettriche ucraine bombardate dai russi nella notte nelle regioni di Kiev e Kharkiv. Oggi il presidente Zelensky incontra Re Carlo e il premier britannico Burnham. Secondo alcune fonti della Casa Bianca, Trump potrebbe interrompere i rapporti di intelligence con Kiev. Sono stati individuati i responsabili delle aggressioni in minicar a Roma. Sono due ragazzi di 16 e 17 anni con un precedente per furto. Uno è figlio di un carabiniere. Le dichiarazioni dei giovani erano confessi. Quella notte ci siamo divertiti così. Nuovo codice della strada, patente e libretto non dovranno più essere esibiti fisicamente. Il limite sulle autostrade a tre corsie arriva a 150 km orari, inasprite le sanzioni per chi modifica le microcar e poi sfuma la patente B a 17 anni. Nessuna complicazione nell'intervento a Papa Leone. I medici del Gemelli hanno rimosso un tumore maligno che ha colpito il polmone destro. Il Santo Padre ha passato una notte tranquilla. Calcio, seconda giornata del girone di Champions League. Alle 18.45 la sfida tra Feyenoord e Como. Questa sera i riflettori sono puntati sulla Roma che alle 21 ospiterà il Real Madrid all'Olimpico. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 Your Love.
2: Amore.
0: Al 101%.

0: R101. R101. Your love.
1: Your love.
0: Amore al 101%.
1: Your love.

0: R101.
1: R101.
2: R101.
3: Your love. L'amore. Al 101%.

0: R101
1: Your Love.
0: L'amore.
1: L'amore.
0: Your Love.
1: Al 101%.

0: R101. R101. Your love.
1: Your love.
2: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro.

0: deserti, vorrei stringerti alla gola. Sono quello che ascoltavi, quello che sempre consola.
1: Sono quello che chiamavi se piangevi ogni sera.
0: Sono quello che un po' di
1: che un po' ti fa paura.
0: Vorrei ricordarti che ti sono stato vicino
1: anche
0: quella sera quando ti sentivi strano.
1: Sopportato,
0: però adesso non rivoglio indietro niente,
1: perché ormai secondo te ho tutto quello che mi

0: RC101. RC101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. RC101, la radio che ti fa stare bene. RC101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Durerà una settimana il decorso post-operatorio di Papa Leone XIV, ricoverato da ieri al Gemelli di Roma per l'asportazione di un tumore maligno al polmone. Il pontefice si è alzato, ha mangiato e ha fatto fisioterapia respiratoria. A riferirlo il direttore della sala stampa vaticana Bruni. Sta bene e l'umore è buono. Hanno agito per noia i due minorenni di 17 e 16 anni denunciati per le aggressioni con una minicar nel quartiere Monteverde della capitale. Accusati di 6 episodi hanno confessato. Uno dei due è figlio di un carabiniere e proprietario del mezzo che è stato sequestrato. Tra le accuse contestato anche il tentato omicidio per l'investimento dell'attore Jacopini. Il caso Garlasco, la difesa di Andrea Sempio, nuovo indagato nell'inchiesta bis sul delitto di Chiara Poggi, si dice fiduciosa in vista della scadenza del termine per il deposito delle nuove consulenze tecniche fissato per il 18 ottobre. I nostri accertamenti, riferiscono i legali, possono aiutare anche Stasi, condannato per l'omicidio. In vista del Consiglio europeo di domani e venerdì, la Premier Meloni ha parlato in Parlamento. Sul caro energia serve una risposta rapida, insiste la Presidente del Consiglio. Sulla diesel russo, la scelta di Trump, osserva, è rischiosa. Alla Camera il dibattito sulle sue comunicazioni. 16 gli iscritti a parlare. Tensione tra Stati Uniti e Ucraina sulla condivisione dell'intelligence. Donald Trump ne starebbe discutendo per sospendere le informazioni, anche se lui stesso lo smentisce. L'ipotesi nascerebbe dall'irritazione del presidente americano per i continui attacchi ucraini alle raffinerie di petrolio in territorio russo. Calcio, altre due italiane impegnate questa sera in Champions League. Dalle 18.45 Como sul campo del Feyenoord a Rotterdam. Alle 21 invece all'Olimpico l'attesa super sfida Roma Real Madrid. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 Your Love. Amore.
2: Amore.
0: Amore. Al 101%.

0: R101
1: Your Love.
0: L'amore.
1: L'amore.
0: Your Love.
1: Al 101%.

0: R101.
1: R101.
2: R101.
3: Your love. L'amore. Al 101%.

0: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Mattia Venini. Decorso regolare per Papa Leone, a cui ieri i chirurghi del Gemelli di Roma hanno asportato un tumore maligno al polmone. Il pontefice si è alzato, ha mangiato e ha fatto fisioterapia, si legge nel bollettino medico diffuso dal Vaticano. La degenza dovrebbe durare una settimana. Oggi le comunicazioni in Senato di Meloni in vista del Consiglio europeo di domani e venerdì. La Premier ha riaffermato che sul caro energia serve una risposta rapida e ribadito il sostegno a Kiev, criticando anche l'intesa fra Trump e Putin sul gasolio russo. Sentiamo il suo intervento in merito.
2: È una scelta che io considero molto rischiosa. Chiaramente tutti comprendiamo e condividiamo l'esigenza di contenere i prezzi dell'energia che pesano su famiglie e imprese, ma dobbiamo essere consapevoli che l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina.
1: Mosca ha sferrato nella notte un massiccio attacco su 6 centrali elettriche ucraine nelle regioni di Kiev e Kharkiv. Almeno 6 le vittime. Zelensky è a Londra, dove parlerà con Re Carlo. Secondo i media americani, Trump potrebbe interrompere la condivisione dell'intelligence. Identificati dai carabinieri i ragazzi della minicar responsabili dell'aggressione ad alcuni passanti a Roma. Sono 2 minori di 16 e 17 anni che hanno confessato: l'abbiamo fatto per gioco. Uno è figlio di un carabiniere. Sono accusati di tentato omicidio per l'aggressione all'attore Jacopini e lesioni. 4 anni di guerre hanno lasciato un conto pesante all'economia italiana, quasi 52 miliardi di euro di PIL reale e 34 miliardi di consumi, pari a circa 2.400 euro a famiglia. Sono i dati presentati da Confesercenti, a pesare soprattutto il caro energia, l'inflazione e l'aumento delle spese quotidiane. Calcio, si chiude oggi la seconda giornata del girone di Champions League. Alle 18.45 il Como affronta la prima trasferta europea in casa degli olandesi del Feyenoord. Alle 21 invece riflettori puntati sull'Olimpico, dove la Roma ospita il Real Madrid dell'ex Mourinho. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: come home.
1: R101 R101 Your Love. Amore.
2: Amore.
1: Amore. Al 101%.

0: R101. R101. Your love.
1: Your love.
0: Amore al 101%.
1: Your love.

0: R101
1: Your Love, l'amore al 101%. R101
2: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101 TGCOM 24 Breaking News.
3: Buona serata da Federica De Boni. Putin provoca l'Unione Europea e cerca un nuovo nemico, così la Premier Meloni in Parlamento per le comunicazioni in vista del Consiglio Europeo di domani e venerdì. L'intesa di Trump con Mosca sul gasolio è una scelta rischiosa, ammonisce. Ira del Cremlino che replica: non è affar suo. 6 morti e 13 feriti per un attacco russo a Lusk, prima altri raid sulle regioni di Kiev e Kharkiv. Il presidente ucraino Zelensky incontra Re Carlo III a Londra. Bisogna convincere Mosca che deve fermarsi, dice al sovrano. Servono azioni concrete. Decorso regolare per il Papa, ricoverato al Gemelli di Roma per l'asportazione di un tumore maligno al polmone. Leone XIV sta bene ed è di buon umore, riferisce il direttore della sala stampa vaticana, Bruni. Oggi ha mangiato e ha fatto fisioterapia respiratoria. La degenza di una settimana resta confermata. Lavoratori dell'ex Ilva occupano la prefettura di Genova. L'irruzione improvvisa degli operai di Cornigliano e Novi all'interno dell'edificio dopo 3 giorni di presidio. Nonostante le rassicurazioni del ministro Urso, chiedono garanzie scritte sulla continuità dello stabilimento. A Roma confessano i 2 minorenni della banda della minicar. Uno è figlio di un carabiniere. Quella notte ci siamo divertiti così, le loro parole. Sequestrata l'auto, i 2 sono accusati di 6 aggressioni nella capitale, tra cui quella che ha provocato il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini, tuttora in prognosi riservata. Celebrati oggi a Milano i funerali di Vilma De Angelis, morta domenica all'età di 96 anni. Si sono tenuti nella chiesa di San Luigi Gonzaga, al Corvetto, quartiere dove era nata e cresciuta. Durante la cerimonia sono risuonate le note di Nessuno tra i suoi brani più noti. Queste le Breaking News di TGCOM 24.

0: R101. R101, Your Love.
1: Amore.
0: L'amore al 101%.
2: Volano le libellule sopra gli stagni.

Basta, eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche.

poesia. Giocano a dadi gli uomini, resta sul tavolo un avanzo di magia. Sono solo stasera senza di te, mi hai lasciato da solo davanti al cielo e non so leggere.

0: Mi riconosci, le scarpe piene di baffi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: R101
2: Your love
1: R101
2: L'amore al 101%.

0: R101. R101, Your Love. Amore.
1: Amore.
0: Amore. Al 101%.

0: con chi sei.
1: R101 Your Love, l'amore al 101%.

RTL 101. RTL 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle.

0: tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Gerry Romano. La critica di Meloni, rischiosa l'intesa Trump-Putin sul gasolio, e Mosca replica non è affar suo. Dalla Premier che interviene in Parlamento alla vigilia del Consiglio UE, l'attacco a Conte. Con la nuova legge elettorale non sarebbe, dice, mai arrivato a Palazzo Chigi. Massimo Garavaglia lancia a sorpresa il guanto di sfida a Salvini. Mi candido a segretario della Lega. Il senatore ed ex ministro del turismo scende in campo con l'obiettivo del congresso fissato per il 24 e 25 ottobre. Le sue parole: non siamo un partito di estrema destra. Papa Leone si è alzato, ha mangiato e fatto fisioterapia. Lo rende noto il bollettino post-operatorio. Prevost sta bene, l'umore è buono. 3 gli esami che hanno portato all'intervento per rimuovere l'adenocarcinoma polmonare. Confermato il viaggio in Sud America del 6 novembre. Kiev denuncia limitazioni nell'uso della versione militare di Starlink. Annullate diverse missioni. L'interruzione dei terminali senza alcun preavviso mentre la Russia continua a colpire l'Ucraina. Parla Zelensky. Almeno 600.000 persone sono senza elettricità. Le indagini sulla banda della minicar a Roma. Individuati gli aggressori. Hanno 16 e 17 anni. Uno è figlio di un carabiniere. Hanno confessato. Lo abbiamo fatto per divertimento. La vittima più grave della coppia è l'attore Davide Jacopini, finito in neurochirurgia. Calcio, 2 italiane in campo per la Champions. Como a Rotterdam, ospite del Feyenoord. Dalle 21 Roma-Real Madrid. Domani Europa League con Salisburgo-Milan e Celta-Juventus e Conference con Atalanta-Pafos. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, Your Love.
2: L'amore, Your Love, al 101%.

0: R101
1: Your Love.
0: L'amore.
1: L'amore.
0: Your Love.
1: Al 101%.

0: RTL 101. RTL 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. RTL 101, la radio che ti fa stare bene. RTL 101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Gerry Romano. Meloni in Parlamento. Putin provoca la UE, afferma. Intesa di Trump sul gasolio russo, scelta rischiosa. Il Senato approva le risoluzioni alla vigilia del Consiglio europeo. Le opposizioni non votano e attaccano. Governo debole. Kiev denuncia limitazioni nell'uso della versione militare di Starlink. Annullate diverse missioni. L'interruzione dei terminali senza alcun preavviso, mentre Mosca continua a colpire l'Ucraina. Parla Zelensky. Almeno 600.000 persone sono senza elettricità. In Albania esplode la rabbia studentesca. A fuoco il Ministero dell'Istruzione. Da ieri si susseguono manifestazioni e violenti scontri con la polizia. Lanci di pietre e molotov. La protesta per le tasse universitarie e le scarse prospettive di lavoro. Il Papa si è alzato, ha mangiato e fatto fisioterapia. Lo rende noto il bollettino post-operatorio. Leone sta bene e l'umore è buono. 3 gli esami che hanno portato all'intervento per rimuovere un adenocarcinoma polmonare. Confermato il viaggio in Sud America del 6 novembre. Nelle indagini sulla banda della minicar a Roma, individuati gli aggressori. Hanno 16 e 17 anni. Uno è figlio di un carabiniere. La confessione: lo abbiamo fatto per divertimento. La vittima più grave è Davide Iacopini, l'attore finito in neurochirurgia. Calcio: 2 squadre italiane in campo per la Champions. Como battuto per 3-2 a Rotterdam, ospite del Feyenoord. Al via Roma-Real Madrid. Domani Europa League con Salisburgo-Milan e Celta-Juventus e Conference con Atalanta-Pafos. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: RTL 101, Your Love. Amore. Amore. Amore. Al 101%.

see you on Wednesdays all the time.

0: R101. R101, Your Love.
1: L'amore, Your Love, al 101%.
2: Ricorderò e comunque, anche se non vorrei, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: R101
1: Your Love.
0: L'amore.
1: L'amore.
0: Your Love.
1: Al 101%.

0: R101.
1: R101, Your Love.
0: Your Love, l'amore al 101%.

R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buonasera da Gerry Romano. La critica di Meloni, rischiosa l'intesa Trump-Putin sul gasolio. Il Cremlino replica non è affar suo. Dalla Premier che interviene in Parlamento alla vigilia del Consiglio UE, l'attacco a Conte. Con la nuova legge elettorale non sarebbe mai arrivato a Palazzo Chigi. Massimo Garavaglia lancia a sorpresa il guanto di sfida a Salvini. Mi candido a segretario della Lega. Il senatore ed ex ministro del turismo scende in campo con l'obiettivo del congresso fissato per il 24 e 25 ottobre. Le sue parole: non siamo un partito di estrema destra. Il Papa si è alzato, ha mangiato e fatto fisioterapia. Lo rende noto il bollettino post operatorio. Leone sta bene e l'umore è buono. Tre gli esami che hanno portato all'intervento per rimuovere un adenocarcinoma polmonare. Confermato il viaggio in Sud America del 6 novembre. Kiev denuncia limitazioni nell'uso della versione militare di Starlink, annullate diverse missioni, l'interruzione dei terminali senza alcun preavviso mentre Mosca continua a colpire l'Ucraina. Parla Zelensky, almeno 600.000 persone sono senza elettricità. Nelle indagini sulla banda della minicar a Roma, individuati gli aggressori, hanno 16 e 17 anni, uno è figlio di un carabiniere. La confessione: lo abbiamo fatto per divertimento. La vittima più grave è Davide Jacopini, l'attore finito in neurochirurgia. Calcio, due squadre italiane in campo per la Champions. Como battuto 3-2 a Rotterdam, ospite del Feyenoord. In corso Roma-Real Madrid. Domani Europa League con Celta-Juventus e Salzburg-Milan. E Conference con Atalanta-Pafos. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, Your Love. Amore. L'amore al 101%.

0: R101.
1: R101.
2: R101.
3: Your love. L'amore. Al 101%.

0: R101. R101, Your Love.
1: L'amore, Your Love, al 101%.

0: R101
1: Your Love.
0: L'amore.
1: L'amore.
0: Your Love.
1: Al 101%.

0: 101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buonasera da Gerry Romano. Meloni in Parlamento. Putin provoca l'UE, afferma. L'intesa di Trump sul gasolio russo è una scelta rischiosa. Il Senato approva le risoluzioni alla vigilia del Consiglio europeo. Le opposizioni non votano e attaccano. Governo debole. Kiev denuncia limitazioni nell'uso della versione militare di Starlink, annullate diverse missioni, l'interruzione dei terminali senza alcun preavviso, mentre Mosca continua a colpire l'Ucraina. Parla Zelensky, almeno 600.000 persone sono senza elettricità. In Albania esplode la rabbia studentesca, a fuoco il Ministero dell'Istruzione, da ieri si susseguono manifestazioni e violenti scontri con la polizia, lanci di pietre e molotov, la protesta per le tasse universitarie e le scarse prospettive di lavoro. Il Papa si è alzato, ha mangiato e fatto fisioterapia, lo rende noto il bollettino post-operatorio. Leone sta bene e l'umore è buono, tre gli esami che hanno portato all'intervento per rimuovere un adenocarcinoma polmonare, confermato il viaggio in Sud America del 6 novembre. Massimo Garavaglia lancia a sorpresa il guanto di sfida a Salvini. Mi candido a segretario della Lega. Il senatore ed ex ministro del turismo scende in campo con l'obiettivo del congresso, fissato per il 24 e 25 ottobre. Le sue parole: non siamo un partito di estrema destra. Nelle indagini sulla banda della minicar a Roma, individuati gli aggressori, hanno 16 e 17 anni, uno è figlio di un carabiniere. La confessione: lo abbiamo fatto per divertimento. La vittima più grave è Davide Jacopini, l'attore finito in neurochirurgia. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
0: R101, Your Love. Your Love, l'amore al 101%.

0: R101.
1: R101, Your Love.

0: R101. R101, Your Love. Amore.
1: Amore.
0: Amore. Al 101%.
2: Viaggio a senso solo, senza.

0: R101. R101, Your Love.
1: L'amore, Your Love, al 101%.

0: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.
0: R101.
1: Your love.

0: R101.
1: R101.
2: R101.
3: Your love. L'amore. Al 101%.

sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani. La tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono. Il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita. Il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non

nostre false partenze, i miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà

0: R101.
1: R101, Your Love.
0: Your Love, l'amore al 101%.

0: 101 Your Love.
1: L'amore Your Love al 101%.
0: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90.

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.
0: R101.
1: Your love.

0: R101. R101. Your love.
1: Your love.
0: Amore al 101%. Your

0: R101
1: Your Love.
0: L'amore.
1: L'amore.
0: Your Love.
1: Al 101%.

0: R101. R101, Your Love. Amore.
1: Amore.
0: Amore. Al 101%.

0: 101 Your Love. Amore.
1: Amore.
0: Amore. Al 101%. R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90.

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101.
1: Your love.